0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
0: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 91.7.